tabaren. Più non capisco se piove o se il cielo è sereno. Un campanile rintocca soltanto per me. Alzo la manica e guardo, sono solo le tre. Ho la testa che gira soltanto perché ogni notte son triste, bambina, per te.

quando una sposa beve l'infuso, sente una cosa e dice: uè, cos'è, cos'è, cos'è sto fungo cinese che cresce, cresce, cresce, cresce dindo vasa, e piano, piano, piano, trasa, trasa, dindo core, cresce amore mio per te.